lanciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A